notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gesso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte mille. Mastica e sputa, prima che mettano.

0: finisci così. Basta, non mi passa quando dici che più tardi torni a casa e poi non ti vedo mai, mai, mai, e poi non ti vedo mai, mai.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.